0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti erodi. Guarda un poco se potria si star meglio.

0: Farla.
1: Che c'è di nuovo?
2: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte. È già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima. La speranza che annobbi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Ed

0: venir da me certe mezz'ore. Che diritto feudale?
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E beh, non è pentito, par che tenti riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte ci voglia divertire, trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, mi corrompetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

arte scarmento, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scarmento, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

se dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odio.

0: Egitto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ottei!
0: Esci di alcun Lorenzo!
3: Chi mi lasci qui solo?
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vi ce l'ho!
0: Vati! E cercate Parma!

0: Revea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia, un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi, per madama, a proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, e se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi tra menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate.

0: Poverino, poverino, poverino, poverino, adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trova il rinchiuso, picchio, ma pre barbarina paurosa fuor dell'uso.

0: pancio. Ah, cosa vencio?
1: Ah, crude stelle,
0: ah, meglio anch'io. Onestissima signora,
1: accade di peggio.
0: Organisco come va,
1: giusti idee che mai sarà.
0: Così tanto c'è, non c'è alcuna

0: basilio. In traccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate.
0: Restate. Che baldanza. E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ho dopo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora io fiat mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Ah!

0: questa commedia?
1: Eccoci in danza, secondami cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
3: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta.
3: Diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto nei miei feudi a voler.

Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: viva. E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padrone lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ogni uomo mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani, scuola. Parta tosto.
1: A obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettavo il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Guardati prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno.

quella qui, quel cappello, quella fiora, quell'aria trillante. Non ti andrai farfallone amoroso, dotte sur, dotte

per montagne, per valloni. Le nevi dei solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchi.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor.

0: Bene, amico, non avo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, preso il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che gli destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio si serio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il cassetto ad un uomo si geloso.
1: Ancora meglio. Si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze, e in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi se vada. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da Madonna, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso? E dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado e tosto cherubino vi mando.

E carta è quella, la patente, che sollecita gente. Lebbi orror da basilio, alla fretta, obliato e non il sigillo. Il sigillo di che? Della patente. Cospetto, che premura! Eccola la coppia. Spicciati!

0: orecchie alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello? E voi ostinati? Un ricevuto foglio! La sua grangelosia!
1: Cosa indugiate?

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo

0: e non mi viene che siete sì turbata.
1: Per la mia camedia.
0: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.
1: A questo servo, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E lasciate, l'aprirei senza chiari e niente!
1: Come? Vorresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di recluto vedrò!
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare! Per questa sera una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che l'onor non mi sto.
0: E dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentite,
0: parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il...

0: selvaggio rinchiuso.
1: Fu solo per partire,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu sol per bollorvi.
0: Ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio.

Fuori di fuori son già i suonatori, le trombe sentite, i piffari udite, tra canti e tra valli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la tromba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carti non devi sorrir, un'arte dei carti non devi sorrir, un'arte dei carti non devi sorrir.

0: niente, niente.
1: Dunque accordi?
0: Ma non accordo. Per finirla lietamente e all'usanza

0: ascoltate, ascoltate. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di nuovo il signor mio ti dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i garofani,
1: in giardino,
0: sì.
1: Cosa sei tu?
0: Ratto ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Su tutto lo vidia.
1: Sei cotto nel sorgere del dì, tu sei cotto nel sorgere del dì. Ripetimi, ripetimi. Un uomo dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signore, guarda il vino, segui pure.
3: E volte dai testi,
0: non lo
4: dire.
0: No,
4: non lo dire.
5: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
1: Questo è
5: stupore,
1: a credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Il salto non costa casino.
5: Chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
4: Esiste quel pazzo?
0: Che dice? Chiami fammi il ragazzo.
1: Che lui
4: mai
5: è saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vedi saltare di là.
5: Che pazienza.
4: Oh, mai.
5: Finiamo questo bagno.
4: Cosa c'è, lo vedrò.
5: Dunque tu.
1: E salta giù.
5: Ma perché? Chi è
1: timor? Che timor?
5: L'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto. Ti peccappi un sussurro forduso. Ora il grido a sé. L'ho scritto biglietto. Salta giù.

0: coraggio. Oh, che testa, oh, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diè. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Che succede?

scelto avvocato, vengo a far le sue difese, nelle legittime pretese, io qui vengo a palesare.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto.

Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli assimil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orvel Revolvo!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi promisi

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Fornitevi la bocca, o signor scolpro.
0: Ehi, Anna, come vai?
1: Croce, senza avvocato, abbia vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quagliaccio io, Matea? Perfidi, io voglio!

sei pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi vi Antonio, e a un incognito Figaro ricordo.

parte in pace. Non può questo contento. Tu non nascesti a parte per pace.

0: pagar o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: E ti amaro.
1: Se sposa io sarò d'un
2: banchero. Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
4: Vince,

0: Spettacoli!
1: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: E dove sono? Chi sono?
1: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
2: Qualche bambino trovato?
1: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
2: Come?
0: La prova! Il testimonio!
1: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto
0: questo
1: al mio braccio impresso geoglifico
3: una scatola impressa un braccio lesto
1: e a voi chi il disse?
3: Dio, e adesso?
1: È vero, sono io.
0: Chi?
1: Chi?
0: Chi?
3: Raffaello!
1: E i ladri ti rapir
4: presso un castello.
1: Ecco tua madre! Valiano! Tua madre!
3: Sua madre!
1: Cosa sento?

che a te lo dirás, mio padre, che a te lo dirà, mia madre, che a te si dirà.

0: or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e dei tua dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la
0: lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo e li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte?
4: Tu gli proponesti in giardino e siami un loco. Scrivi,
3: chi io scriva, ma signore.

0: speciale.
1: Aspetta,
0: alla prima. Ebbene, madama.
1: Io sono il signor mio. Irritate e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Per lo dire la festa, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: che vorresti ballar col piestro. Non mi dolci molto, andiamo belle fanciulle.
1: Povero l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque.

0: da in tasca rimasta, e certamente che razza di domande.
1: Via non li fa Dio motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un giallo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
2: Or ci sei?
0: Vediamo in canta.
1: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

capisco il gioco. Un biglietto amoroso che gli tiene nel passar qualche galante. Ed era stillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: non vedi ch'io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi s'io sono instrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come?

0: flemma.
1: Il fatto è sì, non pensare ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende il gioco.
0: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, ma questo più ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Taglierezza dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutti.

0: E cosa è porta? Forse qualcuno mi renderà. Son morta.
1: Marina. Oh, chi va là?
0: Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
0: Oh, buono, buono, capisco come lì è. Accortati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio correte tutti qua.

fare invito mestiero di marito in grata nel momento della mia cerimonia e il godeva leggendo e nel valerlo io rideva di me.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi crede

streghe che incantano per farci menar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per darci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son more pizzezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affatti che fingono mentre l'amore

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: assomma la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo? Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama il permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco.
0: Fresco.

0: quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un peggio paggio!
2: Non sento ciò che dice!

questa è la contessa, la prendo e non vede, vedetela voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con calma.

0: Schiaffo!
1: Schiaffo!
0: Presto!
1: Ah.
0: Au! Au! Oh, non battere così presto! Au!

0: Gente, gente, armi, armi, padrone, gente, gente, aiuto, aiuto, son perduto.
1: Ma non ordite, ordite, ordite, che scena sia di terra.